Chavoro pistol chichichaye shuji baila Chavoro bobolice chaye shuji baila.

0: Polizei, ciao, Europa, Polizei, ciao, Schuschie, Pallera, hoppa!
1: I prelazimo na Kajaha i Bregovića 2024.